0: Imae, yao, e nago nigirume. Imae,
1: yao,
0: e nago tonikade. Imae, yao, e nago nigirume. Imae,
1: yao,
0: e nago nigirume. Imae. Ibanjo di mami nango, iye di mami nango.